Dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga, dale, manga

manga madaga manga dane da dane daga ni dane daga manga da madaga ga ma marani da dane da dane da